guatelo, una teraviglia. Fifina di un matto ha detto a Rosè, hai una tubaiola, ma dopo un cinè. Ma sento Fifi,